Alfa Blondi, Sweet Falta di Aglio, non è d'aglio, è di aglio. Se l'ha messo un po' troppo aglio. Alfa Blondi, 11:31, è buon star consigo.